0: Zandina Zibro Botate.
1: Oh, yes, the monita, tu pre paiata. Oh, yes, the monita, tu pre paiata.
0: Parizata waiva.